e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

0: famiglia su Radio Padova dalle 12 alle 13. Le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: di Khashoggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione della A4 al momento non erogano al carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Happy Hour, Ligabue su Radio Padova, quasi alle 7:30, altro che Happy Hour, doppia colazione per noi anche
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, confesso colazione. Che ho mangiato un pezzettino di brioche.
0: Ma proprio mini mini, dai, sfogati.
1: Ma scusa, ho già fatto colazione a casa, mi vuoi tutta ciccia e brufoli?
0: Sì,
1: come
0: io
1: dici
0: ti
1: tu?
0: Voglio tu perché fa bene,
1: mamma
0: fa
1: mia.
0: Bene. Per...
1: Senti, allora, siccome continuiamo a dire se vi fa piacere, noi qui a Radio Padova nel Buongiorno Amici accettiamo molto volentieri i vostri messaggi scritti, vocali, eccetera, al 328 319 8000. È arrivato un messaggio di Mara che dice, parlando dei caffon house delle spiagge,
0: ecco,
1: che parlano in viva voce, rompono le scatole, dice: buongiorno, fosse solo in spiaggia il viva voce, in ogni dove è come questo meraviglioso pianeta fossero soli, che in effetti è così. Una buona giornata Mara, grazie ovviamente del tuo contributo. Insomma, evidentemente non solo in spiaggia c'è questo malcostume.
0: E quelli che lo fanno in treno ad esempio,
1: oh, mamma mia.
0: Ma scoperchiamo un altro vaso di Pandora. E non era un vaso, non era un vaso. Va bene. La musica di Radio Padova continua ed è una musica leggerissima. Colapesce di Martino.

0: meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Dopo qualche giorno di caldo moderato torneranno ad aumentare le temperature nelle prossime ore perché un'intensa, forte ondata di caldo interesserà parte d'Italia, principalmente il centro-sud e il nord-est molto ai margini, però le temperature tra oggi e domani aumenteranno anche da noi. Sul Triveneto nelle prossime ore quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con valori termici già prossimi ai 32-33 gradi sulla pianura veneta e friulana, e nella giornata di domani sul medio-basso Veneto saranno possibili punte fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: ti piace questa musica?
1: Tu corri dietro al vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Gelosia è come la pazzia e non devo più dormire.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglia
0: Radio Padova Italia.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova!
6: Ciao Sara.
7: Ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Coco con le cose che fai qui su Radio Padova, 7:46 minuti, 328-319-8000, sentite che cosa è arrivato.
1: Buongiorno ragazzi di Radio Padova, mi chiamo Gianni, sono di Ferrara e ogni volta che sono nelle vostre zone, praticamente in tutto il Veneto quasi, riesco a sentirvi. E anche a Ferrara qualche volta si riesce a sentire la vostra radio. Siete un'ottima compagnia, veramente. Quando sono in queste zone mi diverto ad ascoltare voi. La colazione classica, brioche e cappuccino è la migliore, però anche quella internazionale non è male. Buona giornata e grazie di tenerci compagnia a tutti quelli che vi ascoltano. Buona giornata. Ritmo Italia.

0: capoeira.
1: Takagi e Ketra e Giusy Ferreri con Amore Capoeira qui su Radio Padova. Ce lo vedi il fisico di quello che fa la capoeira? Mi ci vedi lì?
2: Tu sì, io non tanto, se devo dire la verità, Franco. Allora, buongiorno amici su Radio Padova Ritmo Italiano, un ritmo che arriva anche da parte vostra, perché visto che tra poco avremo Eros Ramazzotti con Più Bella Cosa, giusto, con Franco ci siamo detti: ma qual è stata la cosa più bella che avete visto stamattina?
1: Io la brioche.
2: Ah, però appena avete aperto gli occhi, che ne so, la persona che vi dormiva a fianco, il vostro cane, il vostro gatto, la colazione che vi siete preparati, esatto, la più bella cosa di oggi che ho visto fino a questo momento, la colazione che mi sono preparato. 328 319 8000.
3: Radio Padova, ritmo italiano.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Il disastro in Tibet sale a 165 morti accertati, il numero delle vittime contate da Nepal e Cina, mentre per i dispersi si profila il numero di 1300, centinaia di turisti stranieri presenti nell'area di cui si sono perse le tracce. Stanno bene i due italiani che risultano coinvolti, fa sapere la Farnesina, in corso gli accertamenti sui 90 connazionali registrati in Tibet. Caro carburanti, ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Intanto maggioranza divisa sulla tassazione degli extra profitti. Lega a favore, ribadisce il no il leader di Forza Italia, il vice premier Tajani.
2: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
1: Latitante catturato nel napoletano era sfuggito al blitz del giugno scorso contro il clan Amato Pagano, attivo nel territorio di Casavatore. L'uomo è accusato, insieme ad altri due affiliati, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori edili della zona. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: Buongiorno amici.
6: E ci stiamo svegliando insieme anche stamattina, Franco Ghirardello e Cristina Dori insieme.
7: Abbiamo chiesto qual è la cosa bella che avete visto stamattina e Mara ci ha mandato lo spettacolo del mare di Sottomarina. Grazie.
6: Incantevole.

0: Zucchero con Baila qui su Radio Padova, sono le 8:07. Buongiorno Franco Ghirardello, Cristina Dori.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora io devo dire una cosa, sono un ipocondriaco vero, certificato,
1: sì.
0: E quando devo partire per le vacanze c'è un impegno, la fatigue. Per fare la valigia, ma soprattutto per scegliere le medicine, cioè tutte,
1: ecco,
0: da portare via.
1: Cioè, tu praticamente ci stai raccontando che hai un trolley per i vestiti e un trolley per i farmaci.
0: Magari avere i soldi per comprare il bagaglio aggiuntivo, averceli.
1: Vabbè, sono molte le persone che non escono di casa, cioè per la vacanza, un viaggio breve o lungo che sia, senza la pochette,
0: sì,
1: o il piccolo beauty eccetera con dentro le medicine, che poi magari sono, che ne so, devo per forza portarmi via l'aspirina, devo per forza portarmi via, però senza considerare che magari l'aspirina la trovi comunque in
0: vero,
1: giro.
0: Vero, hai ragione.
1: Ma è un po' la coperta di Linus oppure effettivamente vi tranquillizza?
0: No, c'è tanta gente che sta male, 8 italiani su 10 preparano proprio la farmacia personale prima di partire.
1: Pensate.
0: Come lo faccio io? Perché devo avere l'antistaminico,
1: certo,
0: il cortisone di supporto,
1: sì,
0: magari con un antibiotico a largo spettro,
1: se, cerotti,
0: che si sa mai,
1: che non si sa mai, magari
0: si
1: ti
0: sa mai,
1: un dito.
0: Ma certo.
1: Però a quanto pare la percentuale di italiani che diciamo si muove in queste condizioni è molto alta. Magari gli ascoltatori di Buongiorno Amici a Radio Padova sono un po' così. Se volete farcelo sapere,
0: 328 319 8000.
1: E parlando di futuro,
0: adesso c'è la ragazza.
2: Ritmo italiano.
3: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, giovedì 27 agosto 2026. Ariete, Giove è sempre il vostro migliore alleato, in particolare se volete consolidare le vostre posizioni, ma dovete ricordare che ogni decisione deve essere ponderata. Approfittate della luna amica per riflettere con calma. E voto 7. Toro, l'ostilità della luna non avrà il potere di ostacolare gli impegni odierni. Bene, il lavoro, qualche piccolo battibecco riguarderà i rapporti familiari, ma verso sera, la luna diventando positiva, vi aiuterà a ritrovare la pace. E voto 8 meno. Gemelli, la situazione professionale risente della dissonanza di Mercurio, tuttavia la luna in ottimo aspetto potrebbe darvi una mano a trovare il coraggio di agire per il bene comune. Quindi voto 7. Cancro, approfittate del buon aspetto di Mercurio per utilizzare le idee che vi dona con lo scopo di essere determinanti nell'ambiente di lavoro. In amore, da stasera, con la luna positiva, avrete modo di fare un po' di chiarezza sui vostri reali sentimenti. E voto 7. Leone, grazie alla benevolenza di Venere e alla presenza di Giove nel segno, sarete in grado di non farvi impressionare dai capricci della luna in opposizione. Giornata quindi proficua e voto 8. Vergine, solo verso sera, con il passaggio della luna in posizione dissonante, potreste sentirvi non del tutto a posto con voi stessi. Nel frattempo datevi da fare e voto 8 meno. Bilancia, Venere sempre nel segno per accrescere il vostro fascino, oggi messo in evidenza anche dalla luna positiva, quindi tutto ok e il voto è 7 più. Scorpione, le piccole noie causate dalla luna in quadratura non vi distrarranno dagli impegni di oggi da portare a termine senza esitazioni. Voto 8 meno. Sagittario, stelle potenti sono responsabili dei successi, in particolare per i progetti a lungo termine, mentre il buon aspetto della luna, ancora per oggi, vi darà una mano con il disbrigo degli affari correnti. E voto 7 più. Capricorno, bene il lavoro, non sembra che le discussioni familiari possano trovare una soluzione, anche se stasera la luna diverrà positiva e potrà portare un minimo di armonia. Voto 7 meno. Acquario, luna e Plutone nel segno donano forza e intraprendenza alle vostre idee. Siate propositivi con il voto 8. Pesci, l'arrivo questa sera della luna nel segno dovrà indurvi a non perdere di vista le priorità, soprattutto in ambito professionale. L'amore è passionale e il voto è 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Sono possibili disagi per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra Sanstino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione della A4 al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova. Tra poco.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Giuro sono sobrio. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Anzi bellissimissima, lascia un punto e una virgola quando scrivo di te.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico particolarmente sostenuto sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. È presente un mezzo in avaria, vi invitiamo quindi a guidare con prudenza sulla A28 Portogruaro Conegliano in direzione Portogruaro tra Villotta e Sesto a Reghena. Sulla A28 Portogruaro Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non era al carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Cayan su Radio Padova, una possibilità, 9:36 minuti, sempre qui con voi Cristina Dori, che è lei, Franco Ghidardello, che sono io.
1: Hai fatto bene a specificare, certo, perché magari uno fa che confusione. Senti, io non so dalle vostre parti, però da queste parti in questo momento abbiamo 25 gradi percepiti, 26, ma la cosa strana perché 89% di umidità, che da noi proprio non è normale che ci sia tutto questo umido, no?
0: Accendi deumidificatore, metti il sale che tira via l'umidità. Oh, va bene, invece, visto che siamo proprio in piena estate e ci attende anche il caldo record, e di nuovo una bella aranciata su Radio Padova con Fra Quintale.

0: calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. In chiusura Esta Vida Nueva è arrivata con Vamos a Bailar, Paola e Chiara. Era il 2000. Buenos días, olé. Mi è venuta così.
1: A Catoro mi viene
0: così,
1: da dire. Ecco, ed è anche arrivato il momento dei saluti. Naturalmente vi ringraziamo, siete stati fantastici. Continuiamo ad avere questo simpatico rapporto. Domani mattina dalle 7 ci ritroviamo con il Buongiorno Amici. Adesso c'è Elisa con Amore e tra poco
0: Luca Lazzari che vi farà compagnia sempre qui su Radio Padova Ritmo Italiano. Grazie a tutti, a domani e subito Elisa ce l'ascoltiamo. Ciao.

0: Padova News.
1: Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Si teme che possa cedere il lago di sbarramento che si è creato a monte dell'area alluvionata. Oggi gli interrogatori di tre dei quattro arrestati e detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali. Temperature torride e notti tropicali, l'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, con punte fino a 40 gradi, pollini rossi in tre città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'afa è prevista da domenica ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America Incorporated, 10 e 5 minuti. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino alle 13. La nostra musica, adesso suoniamo tre successi, li abbiamo messi in fila per voi. La prima è di Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Tre canzoni in fila.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare sulle strade di nostra competenza. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. 1, 2

0: le donne lo sanno, alle 10.36. A proposito di donne forti, ne abbiamo parlato anche ieri. Federica Brignone, campionessa di sci, ieri è stata operata, ha dichiarato è andato tutto bene, le stampelle, fisioterapia, adesso e poi tornerò presto a fare la preparazione atletica. Insomma, speriamo che Federica riesca a recuperare in tempo per la prossima stagione agonistica. Si era paventato anche in lei il pensiero di un ritiro, ma evidentemente, insomma, ci sono le condizioni per provare ad andare avanti. Incrociamo le dita. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche con Gabri Ponte e Giovanotti DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Suca Macarena su Radio Padova, le 11:02, Baby K. Adesso, come ogni ora, siamo pronti a suonare tre canzoni italiane, le abbiamo messe in fila. La prima è di Madame, tu mi hai capito.
1: Tre canzoni in fila.

dimentica. Liberamente ispirata a Fade to Grey dei Visage. Stop dimentica su Radio Padova. Abbiamo ascoltato Tiziano Ferro. Adesso una novità con Napoleone. Cucù Marie.

Da Ottica le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Dopo qualche giorno di caldo moderato torneranno ad aumentare le temperature nelle prossime ore perché un'intensa, forte ondata di caldo interesserà parte l'Italia, principalmente il centro-sud, il nord-est molto ai margini, però le temperature tra oggi e domani aumenteranno anche da noi. Sul Triveneto nelle prossime ore quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con valori termici già prossimi ai 32-33 gradi sulla pianura veneta e friulana, e nella giornata di domani sul medio-basso Veneto saranno possibili punte fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Ospite a Radio Padova oggi il dottor Leonardo Corò, specialista in cardiologia presso le sedi dei Centro di Medicina di Mestre, via Nille Iotti e Conegliano Veneto. Dottor Corò, oggi vediamo sempre di più over 60 praticare maratone e attività sportive impegnative. Il cuore può adattarsi a questo stile di vita anche con l'avanzare dell'età?
1: Allora, il cuore, per nostra fortuna, si adatta alle condizioni anche più estreme. I vantaggi di un'attività fisica sono maggiori se questa attività è moderata. L'attività fisica estrema può comportare delle modifiche neurocardiovascolari che nel periodo possono essere non così positive quanto possono essere invece assolutamente positive le modifiche che noi possiamo apportare facendo un'attività fisica moderata, soprattutto dopo i 60 anni.
0: E come si fa a capire qual è il giusto equilibrio tra attività fisica e sicurezza?
1: Se dopo i 60 anni non si fa attività fisica muscolare, l'organismo dice: questi muscoli non ti servono e provvedo a ridurne la massa, e pian pianino ti porta a una sarcopenia, una riduzione delle fibre muscolari. Fare attività fisica quotidiana, anche moderata, significa dire al nostro organismo: non fare questa azione perché questi muscoli mi servono. Significa fare anche mezz'ora, 45 minuti, un'ora di una semplicissima anche camminata, che col tempo può diventare sempre più, diciamo, più lunga o più veloce.
0: Grazie al dottor Leonardo Corò, specialista in cardiologia presso le sedi del Centro di Medicina di Mestre, via Nilde Iotti e Conegliano Veneto in provincia di Treviso. Per informazioni centrodimedicina.com.
2: Radio Padova. Radio Padova.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: La disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: sono le 13 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

C'è sempre una canzone e per fortuna direi Ligabue su Radio Padova, Ritmo Italiano. Qui comincia il nostro appuntamento di oggi, giornata di giovedì. Siamo sullo sfumare della settimana, è la numero 27 del mese di agosto. C'è Biagio Antonacci, questa è Convivendo.

Tra le canzoni di questa stagione estiva 2026, quella di Saif era Parlar d'amore su Radio Padova. Il nostro ritmo italiano ritrova anche Dolce Nera con Epopea.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Lo so che se siete in macchina la state canticchiando questa. Anima mia, i cugini di campagna, beh direi anche inequivocabilmente. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, sentiamo Eros Ramazzotti, questa è Vita Ce n'è.

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
3: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

Cesare Cremonini, figlio di un re, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano. Rapidamente andiamo verso le 14, c'è Mara Sattei per l'occasione con Enrico Nigiotti, questa è Sabato Sera.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Santa LDA con H7 su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio, 14 e 6 minuti. Noi arriviamo così anche all'appuntamento con le tre canzoni in fila. E la prima è di Malika Ayan, si intitola Una possibilità.
1: Tre canzoni in fila.

Raff con Ballo, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova Ritmo Italiano, un appuntamento che noi ritroviamo tra meno di un'ora con il nostro buon pomeriggio, musica nuova nei prossimi minuti, quella di Irama e questa che si intitola Cabana.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste si verificano incolonnamenti in direzione Venezia. Situazione regolare lungo il resto della nostra rete, mentre sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero segnaliamo rallentamenti per traffico intenso verso Modena tra Egnaora e Affi. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, si rallenta ma per lavori in entrambe le direzioni tra il Tarvisio Sud e il confine. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Stai ascoltando Radio Padova.